tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Vi presentiamo ora gli Junior, autori e interpreti di The Time of Shake, Tempo di Shake. Ancora gli Junior accompagneranno la prima cantante della serata, Darinka Eller, in Casa Bianca e Boris Oblak in Un uomo piange solo per amore, due dei successi più gettonati del recente Festival di Sanremo.
1: Na oder pravkar prihajajo juniorji iz Kopra, ki jih bomo poslušali najprej v njihovi lastni skladbi Čas šejka. Tudi juniori igrajo že leto dni in pravijo, da bodo ustrajali kljub raznim, naj rečem, kadrovskim težavam, saj je skupino zapustil zdaj ta, zdaj oni član. Torej najprej njihova izvirna skladba Čas šejka.

0: Apriamo una parentesi di musica tradizionale in questa serata che finora è stata di musica moderna con i Vandrovčki. Ecco i Vandrovčki!
1: Pevca Pera Dimitrijeviča iz Ljubljane poznamo vsi ljubitelji zabavnih melodij preko radijskih in televizijskih oddaj. Naš gost nam bo najprej zapel pesem Mi vadi cantare.
0: Pero Dimitrijević con gli anarchisti.

Ancora con gli anarchici vi presentiamo Milan Stranščak, studente di filosofia che ha una particolare predilezione per le canzoni del Far West. Ve ne canterà appunto una, Johnny Will.

0: Spoštovane gledalke in gledalci v dvorani, spoštovane poslušalke in poslušalci ob radijskih sprejemnikih, naša revija Pomlad na obali je končana. Zahvaljujemo se vsem, ki so nastopili za sodelovanje in jim želimo čim več uspeha v njihovih stremljenjih. Vsem skupaj pa velja prav lep pozdrav.
1: Si conclude così, carissimi amici, la nostra prima rassegna di musica leggera, Primavera al mare. Vi ringraziamo per il cortese ascolto, a tutti il nostro più cordiale saluto. Buonasera.